Ascolta, anche finga d'amarla, odio quel moro, è una cagion dell'ira, eccola, guarda.

con la potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare